Noi si fave una nuova su zomazze, noi scrivi sonne e rocco zomazze.